0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Volta strutta.

0: No.
1: Vive sol coi vivi.
0: Neppure.

0: Tu resti in mia regal presenza e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io.
0: È troppo altiero.

rivedo giù. Se volete o non vi perdo, vengo alla ragione. Con le mani, con le mani, già fatta via. Il cuore mi solletica. E sarà una giusta gaia, gaia, gaia.

venir potessi, vediam. Quiva un ritratto su cenno me, nulla ne disse, nulla promisi,

0: ponetevi presto, ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

arma. Io non la firmo

0: prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, sì, voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa.
0: Pensando al cerebro,

0: le mani prudono lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnani mandissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille bandoble, scusarmi.

0: il sangue al cerebro, non dormi, sento le mani prudono, lo scanno qua, le mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non è magnanima di semidei, sia di un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma...

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si tragga Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci agganversene insieme. Ed essa inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opra.

manor balena, un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri, ai tur

0: amore duol, l'alma mia li sumpio smuova.
1: Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si impile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, vani e bugiardi. Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si impile mor. Questo naragno dove il tuo cor casca si legna e si impile mor.

0: sentisco.
1: Il volgo! Aria, gentil uomo!
0: Franzo!
1: Pezzente!
0: Resta! Il!

0: quasi donna di letto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: e ognuno i periti che faremo di
1: nuovo, abbandoni,
0: e tenga il maglianimo per,
1: e folleggi
0: che nulla paventa per sé.

lui aspettami, Igonito, aspettami, Igonito, alle tre dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo, dell'oracolo,

che sì, ma la vita più cara non è.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in corpo

nessuno.

Pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intradifinirebbe col minestrare schiaffi. Tacete, umili siamo, e soffra se veda preferir

la sorte, quella brutta parola.

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Ma non ti ho proprio
0: un po'. Ti rompi, Giuffo. Guai a te.

0: non si trova.
1: Non si può.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, alfa, ovvia, voglia.
0: Senza tempo, tu operato.
2: Zitto, fissi.

0: vincere vin via.
1: Un invito alla lanza,
0: e il cielo sonore, e gli re.

0: Signore Marini,
1: ben vai, amici, voi,

Maria, il timore già

cielo a cui farei amore.

0: si donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei credi ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va lei, s'aspetta,
0: ed ognuno
1: si perica, fremo di cuore,
0: abbandoni,
1: ma ti prega il maglianimo
0: per, e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me.

sì. Per un disco leggersi scherzi, sì. Ma è la vita più rara non è.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor creazione?